0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Buongiorno, quando sono le ore 4? 4:31 e 55 secondi, e quindi questo 14 agosto, che è ormai una parte di estate calda, sembrerebbe che dal 17 arriva un po' di refrigerio, insomma, qui a Milano siamo stati, a parte qualche giorno c'è stata qualche piccola pioggerellina, ma di pochi istanti. Ricordo, mi pare a luglio, fine luglio, c'è stato un po' di grandine che sembravano mattonelle, eccetera eccetera. Diciamo che la pioggia non è stata è stata pochissima. E allora il saluto delle radio, salutiamo Radio Mare Italia, le altre radio le abbiamo un po' rifatte, ma comunque Mare Italia l'abbiamo dimenticata, la salutiamo per prima, ed ecco il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: questa detta a me, tu sei il mattino. E beh sì, sono il mattino perché giustamente mi sveglio così presto e vi faccio compagnia, quindi ci sono tutti i giorni dalle 4.30 alle 7. Diciamo che il martedì e il giovedì un po' meno presente perché mandiamo le rubriche che ci mandano i nostri amici e io invece sono qui solo in regia. Gli altri giorni invece sono direttamente dal vivo, però se chiamate io vi rispondo lo stesso anche martedì e giovedì, quindi sono in diretta ma sono non in diretta, cioè mezza diretta e mezza no. Allora, dunque è il momento di ascoltare Marco Roma. Allora, dunque, vediamo, controlliamo quali siano. Ormai questi software grandi, se, quando si aggiornano, ci danno sempre problemi. Eccolo qua, il primo messaggio di Marco Roma.
1: Tanti auguri, Raul Bova. Tanti auguri, grande attore Raul Bova. Buon compleanno Raul Bova da Marco Roma. Tanti auguri. Tanti auguri a te.
0: Secondo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Vorrei dimenticarti.
0: Sì.
1: Con un soffio di vento vorrei soffiare in alto per non pensare più a te, ma mi vieni sempre in mente. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, questo era Marco Roma quando sono le 4.
2: Inserisci codice.
0: No, non inseriamo il codice, ma
2: 4:40 e 48 secondi 4:40 e 4:41.
0: E allora chiameremo tra un attimo Marco Roma. Intanto facciamo i saluti del mattino. ATM 3 Nord, Bima Ice, gli ricercatori volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis. Salutiamo anche, salutiamo anche il nostro amico Francesco che da lassù continua a fare il suo lavoro di vegliarci, come ha finito con il suo scooter, con il suo motorino quando cercava di inseguire qualcuno. Salutiamo anche Simona e salutiamo anche Celeste che ci ha mandato il suo saluto alle 4:32. Buongiorno Celeste, buongiorno a te, buongiorno a Celeste in Rio al Mare, quel di Villa Piana, e buongiorno a tutti quanti voi. Se volete essere salutati ce lo dite e noi vi saluteremo. E allora andiamo a vedere se troviamo adesso Marco Roma. Vediamo.
3: Mark, avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo avviata
3: voce.
0: La telefonata con Marco Roma sta suonando.
1: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. lei già fermo stamattina allora?
1: Purtroppo no, oggi non va al lavoro.
0: Ah, non vai al lavoro?
1: No, oggi facciamo weekend, oggi e domani.
0: Ah, beh, vabbè, giustamente domani è Ferragosto.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Tutto soft.
0: Invece sia oggi che domani, anche oggi e domani lavorerò, anche oggi e domani. Quindi.
1: No, mannaggia.
0: Capita, quando ci sono delle cose da fare si lavora anche i giorni festivi. Tanto vabbè, poi tutti, è sempre festa. Ma tu dici che poi alle 5:15 ti addormenti oppure ti svegli?
1: No, mi sveglio.
0: Beh, vedremo, l'altra volta ti sei addormentato. Comunque, noi alle 5:15 ti chiameremo, poi se dormi, pazienza.
1: Sì, sì.
0: Quindi stamattina niente, il quiz non si fa lo stesso, però senza
1: sì,
0: vincita.
1: Sì, la facciamo, senza vincita.
0: Senza vincita. Dobbiamo ricordare che c'è stato mercoledì sera Gegia, che manderemo stamattina alle 6, proprio perché
1: sì,
0: si è prolungata di 3 o 4 minuti, ma è stata una cosa simpaticissima. Gegia la manderemo in onda alle 6, dalle 6 alle 6:24. E quindi
1: veramente simpatica, bel personaggio.
0: Infatti anche il file per passarlo non passava nella posta elettronica, ho dovuto tagliarlo, se te ne sei accorto.
1: Sì, è vero, l'ho risentito.
0: Sì. Bene, allora dunque,
1: allora,
0: questa mattina come ci mettiamo in difficoltà? E poi i nostri colombi sono svegli, saranno svegli alle 6:40, 6:50?
1: Penso di sì.
0: Ah,
1: sì,
0: perché è tornato al Vaticano Damiano.
1: Sì, è tornato, penso che c'è.
0: Ma anche il sabato c'è Damiano al Vaticano, sì.
1: Sì, sì, il sabato solo la mattina.
0: Ah, però c'è anche
1: fino a luna, sì.
0: La domenica.
1: Vabbè, non è che sta a cadarti. La domenica no.
0: Ah, la domenica, quindi il sabato
1: no,
0: c'è.
1: No.
0: Ma non siamo.
1: Riposo.
0: Non siamo noi il sabato. Allora,
1: certo.
0: Sentiamo.
1: Allora, no, questo è facile. Solo insieme saremo felici.
0: Ma questa me l'hai fatta già, forse?
1: No.
0: Eros Ramazzotti?
1: No.
0: Ah. Solo insieme. Ultimo.
1: No.
0: Luca Carboni?
1: No. Ti ho messo in difficoltà allora.
0: Mi ha messo sì in difficoltà. Allora.
1: È maschio?
0: Maschio, va bene. No. Qua ci siamo. Maschio, se potessi. Il gioco è che io non posso cercarlo, sennò altrimenti sarebbe finito. Basterebbe
1: che io.
0: Basterebbe che lo chiedo.
1: Sì. Pure ad Alexa.
0: No, ma anche no, loro non sempre sono.
1: È vero, è vero.
0: Quelli più famosi. Solo insieme saremo felici. Vasco Rossi?
1: Sì, diciamo no. Che lui è un cantante comunque italiano famosissimo.
0: Allora, non è che fosse Gianluca Grignani?
1: No. Ha fatto la storia della musica italiana. Ti ho chiedo tanto adesso.
0: Ha fatto la storia. Te li ho detti tutti quelli più blasonati.
1: No. Solo insieme saremo felici. È come se a quell'epoca ha fatto la storia. Come se ti dico, faccio esempio, Albano.
0: Adriano Celentano?
1: No, però sei su quella linea.
0: Adriano Celentano, se non è lui.
1: Allora ti do un grande aiuto.
0: Sì.
1: E una volta c'erano questi cantanti, ma veramente erano cantanti, ma non c'era solo quello. Cioè Adriano Celentano era un cantante, ma era un grande attore. Albano era un cantante, ma era anche un grande attore.
0: Sì.
1: Lui era un grande cantante, ma è pure un grande attore stato.
0: Ah. Pure un grande attore.
1: Sì.
0: Non saprei.
1: Un altro aiuto?
0: Sì.
1: Le sue canzoni le cantava nei suoi film.
0: Ah. Nino D'Angelo?
1: No. Come Nino D'Angelo, visto cantava le sue canzoni d'amore, no? Lui guarda, le sue storie d'amore nei suoi film. Chi non ha sentito quelle sue canzoni strappalacrime che cantava?
0: Questa mattina sono in tilt, no?
1: No, vabbè, ti do un altro grande aiuto.
0: Sì.
1: Il figlio ha seguito le orme del padre, è cantante rapper, ha fatto anche Sanremo quest'anno, è salito sul palco col figlio.
0: Ma c'era arrivato però. Ho detto Nino D'Angelo. Allora Gigi D'Alessio.
1: No. È più grande. Via.
0: Gianni Morandi.
1: Sì.
0: Mamma mia. È il primo che avrei voluto dirti.
1: È salito sul palco col figlio.
0: Mamma mia, questa è imperdonabile questa.
1: Imperdonabile, cioè, un grande attore. In ginocchio da te.
0: In ginocchio da te, se mi dicevi già qualche titolo. Allora,
1: è vero.
0: Vabbè. Solo insieme saremo felici, allora. Vabbè.
1: Sì.
0: Allora lo facciamo ascoltare e noi poi ci sentiamo alle 5:15 dopo gli spazi.
1: Okay.
0: A tra un po', allora.
1: A tra poco.
0: E siamo in diretta, quindi solo insieme saremo felici, Gianni Morandi.

0: di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno. Oh, una donna stamattina.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ho avuto una bella alzataccia, però è un piacere stare con voi.
1: Beh, è un piacere, perché sera era già passata.
2: Stare con te, perché poi
1: vabbè, però
2: stare con te.
1: Già intanto la sveglia ti è stata data da Denise, che parla in pugliese, quindi buongiorno, svegliati, Moreino, e quindi insomma.
2: Come stai?
1: Lei, beh, che volete fare? Lei è così.
2: Bene,
1: adesso facciamo la trasmissione in pugliese. Allora, buongiorno Morena, buongiorno. Sì, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene. È stata un'alzataccia, ma molto contenta di essere qui con voi.
1: Perché Morena Burattina, perché giustamente pensa a Pinocchio. No, i burattini.
2: No. Morena, oddio, da piccola mi prendevano un po' in giro quando
1: perché il cognome,
2: no?
1: Ecco, il cognome dà adito a sempre Burattini, che sei Pinocchio.
2: Sei Pinocchio. Il giorno di scuola è sempre stata un po' una tragedia, perché sai, cominciano a fare l'appello, Bianchi, Burattini,
1: c'è Pinocchio, c'è Arlecchino.
2: Allora,
1: parliamo di Morena, che anche Morena fa parte della schiera dei Cecantibus, come dico io, anche tu mi pare. Fai parte della nostra situazione di disabilità visiva, come dicono.
2: Abbiamo questo difetto, via.
1: Abbiamo questo mal comune, nemmeno mezzo. Allora, tu Morena invece, come è successo? Perché in genere tutti i nostri ascoltatori, la prima cosa che hanno, o chiunque ci vede, la cosa che vuole sapere, ma chissà questo, perché ci vede, tu visto che sei di Roma, come mai è capitata a te questa situazione di essere tra le non vedenti?
2: Beh, guarda, io sono nata prematura di 6 mesi, quindi ho avuto la fibroplasia retrolentare.
1: Diciamo
2: il troppo ossigeno. Perché nel 1975, quando sono nata io, all'epoca non si sapeva che dovevano mettere, diciamo, una protezione sugli occhi. E quindi un occhio l'ho perso subito. L'altro, per fortuna, hanno fatto un cerchiaggio, e quindi fino a 16 anni con un occhio sono stata ipovedente. Non è che vedessi tantissimo, però vedendo sempre dalla nascita fino a quando poi ho perso la vista in quel modo, per me era normale vedere in quel modo, e quindi quella poca vista cercavo di sfruttarla al massimo.
1: Ecco, com'era questa tua vista? Vedevi i colori?
2: No, vedevo tutto nitido, non avevo sfocature, solo che, ecco, che ne so, a 1,5-2 metri di distanza non riuscivo a vedere bene la fisionomia della persona.
1: Ecco, per te è meglio aver visto almeno un po', oppure secondo te chi non ha visto per niente forse è meglio di noi?
2: No, guarda, io, diciamo, chi non ha visto non sa cosa si perde.
1: Ecco,
2: e quindi ha un suo modo di vedere le cose, diciamo.
1: Quello senz'altro, però, diciamo, rispetto a noi che un po' abbiamo visto.
2: Però io sono fortunata, cioè ritengo che questa vista, avendola avuta, so di che cosa parlo quando magari dico colore rosso, colore verde.
1: Certo.
2: Oppure magari una persona si compra una macchina, si compra un vestito.
1: Te lo descrivo.
2: Una persona che non ha mai visto non ti dirà mai di che colore è. Io invece subito di che colore è.
1: Certo, noi siamo. Senti, attualmente tu hai visus zero, oppure comunque qualche luce, qualche ombra la intravedi?
2: No, visus zero.
1: Allora siamo pari. Anch'io zero. A me capita spesso che vengono a trovarmi degli amici e li accolgo a luci spente, perché tanto a me non serve. Non so se capita anche a te questa cosa.
2: Beh, guarda, almeno non paghi la, dicevo, non paghi la bolletta.
1: Quello sì. E allora, quindi tu da bambino un po' vedevi, e come eri accolta a livello di scuole? Sei andata subito in scuole per non vedenti, perché comunque sei del 75, hai detto, quindi già gli anni 80, può darsi che non esistevano le scuole speciali, o sei andata comunque anche tu negli istituti per non vedenti, e dove eventualmente?
2: No, ho fatto le scuole normalmente con all'elementare con la maestra di sostegno, alle medie insomma con i professori di sostegno, sì, perché già all'epoca quando andavo a scuola io c'era l'inclusione nelle scuole normali. E ti devo dire che È stata all'inizio, sai, quando uno è bambino, gli altri bambini inizialmente non sono cattivi perché non hanno quella malizia che magari hanno quelli un pochino più adulti. Però poi alla fine, anche con la maestra normale, che addirittura anche lei si era imparata poi il Braille,
1: sì,
2: hanno fatto vivere anche i compagni delle elementari il Braille come gioco, quindi poi mi hanno accettato normalmente.
1: Quindi si divertivano anche loro con la tua tavoletta a scrivere,
2: esatto,
1: a farci delle cose.
2: Esatto.
1: Perfetto.
2: E diciamo all'inizio anche un pochino, per quel poco, imparato un pochino a scrivere in nero, diciamo, cioè la scrittura normale, per capirci.
1: Sì.
2: Perché chi è non vedente la scrittura normale la chiama la scrittura in nero.
1: In nero, sì, sì.
2: No, specifico, perché magari qualcuno, certo, che non è non vedente non sa.
1: Beh, qua anzi la maggior parte degli ascoltatori non sono non vedenti, fortunatamente. È che noi ormai abbiamo stilizzato questa trasmissione per i disabili, quindi giustamente parliamo come se fossimo a casa, giustamente.
2: Esatto. E quindi insomma è nata come gioco e poi sono stata accolta dai compagni normalmente.
1: Adesso invece parliamo degli altri studi che hai fatto. Vediamo dopo le scuole elementari. Ma tu sei stata anche all'asilo, no?
2: Sì, anche all'asilo, sì.
1: Lì forse,
2: sì,
1: insomma, era diverso, anche lì i bambini come eri ambientata all'asilo?
2: Ma guarda, all'asilo sinceramente non mi ricordo molto, mi ricordo che si giocava, però sai, non avendo il fatto dello scrivere, quindi scrivere in modo diverso,
1: ecco,
2: all'asilo non
1: tutto
2: si notava.
1: Sì, tutto sommato
2: tanto.
1: I bambini giocavano con te tranquilli, non c'era.
2: Sì, esatto, non c'era quella piccola, diciamo, piccola differenza, no?
1: Invece alle scuole medie?
2: Ma alle scuole medie ho avuto diciamo la spensieratezza che avevo alle scuole elementari non l'ho avuta purtroppo alle scuole medie, perché alle elementari avevamo inglobato la mia integrazione con tutti i bambini. Esatto. Invece alle scuole medie purtroppo ho avuto un professore di sostegno che, anziché farmi stare con i compagni, mi ha tenuto fuori, quindi facevamo lezione discostati da tutti gli altri, quindi anche a livello di
1: unione, insomma, non c'era il passaggio di questi, non c'era l'incontro con questi altri bambini.
2: Esatto, non c'era l'incontro, perché io comunque sì, estendo la maggior parte delle ore scolastiche fuori con lui, anche il livello di amalgamazione con i compagni non c'è stato più di tanto.
1: Cioè questa integrazione non esisteva.
2: No,
1: ma questo per tutti i tre anni?
2: Sì, purtroppo sì. E la cosa brutta, che questo professore era anche un professore ipovedente, quindi quello che magari doveva diciamo aumentare più il fatto di stare con tutti gli altri compagni, di studiare con gli altri, non l'ha fatto, e quindi anche a livello poi scolastico ho avuto poi un pochino delle lacune.
1: Ecco.
2: Sai, poi all'epoca.
1: Sì, soprattutto la matematica per i non vedenti è un po' un tabù, forse, no?
2: Guarda, sì, quella la facevo normalmente in nero, perché scrivevo i numeri nella grandezza in cui
1: con
2: io
1: il residuo
2: riuscivo a vedere. Esatto.
1: Sì.
2: E infatti sì, poi la matematica è stata una tragedia dopo, quando l'ho dovuto fare in Braille, che è stato un ossesso.
1: Certo, lì ci sono tutti quei segni un po' strani, quindi
2: sì. Però vabbè, siamo andati avanti, ecco.
1: Ecco, quindi hai studiato naturalmente. Qual era la materia che ti piaceva di più alle scuole medie?
2: La storia.
1: La storia.
2: L'Iliade, l'Odissea. Mi piacevano.
1: E i Promessi Sposi? Che in genere io...
2: Ma un pochino di meno, perché sai, l'Iliade dell'Odissea, le battaglie, sai, i bambini si identificano un po', no? Con questi guerrieri, tutti questi personaggi.
1: Tu in che cosa ti identificavi? Domanda da mille e un milione.
2: Ma guarda,
1: eri Andromaca? Eri Elena? Eri... No.
2: Ma diciamo, no, lo sai che ogni tanto mi identificavo un pochino in Achille.
1: Ah, proprio Achille, vabbè.
2: Anche se era un uomo, però sai, lo vedevo.
1: Quello, l'uomo dal piede veloce, Achille dal piede veloce.
2: Sì.
1: Bene, quindi era il tuo Achille. Invece la materia che non ti piaceva per niente, qual era?
2: Scienze.
1: Scienze, strano, perché comunque in genere è una cosa che interessa. Adesso forse ti piace tanto la scienza rispetto a quando eri bambina.
2: Beh, è rimasto uguale.
1: È rimasto uguale.
2: Beh, non è che sono mai stata una studiosa molto eccelsa, no, no. Dovevo studiare molto per raggiungere obiettivi, insomma, discreti, ecco. Così, perfetto. Così se vogliamo.
1: Certo. Il tempo questa mattina è finito, cara Morena. Buona giornata, ciao.

0: Fabio e tutto il suo staff e la redazione di Magilla Radio Production, presentissima e pronta a ricevere tutte le vostre mail all'indirizzo magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che ci trovate anche sui social cercando la pagina Spazi. Ed eccoci qui pronti a partire. Oggi con noi abbiamo in diretta telefonica Antonio Camarda.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Benvenuto su Spazio Antonio. La prima domanda è quella che facciamo di solito per scaldare l'ambiente, è quella conoscitiva. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Ho sempre avuto la passione per la musica, però poi ho cominciato all'età di 27 anni e cominciando con un corso di chitarra ho conosciuto un maestro che mi ha fatto conoscere, diciamo, le mie capacità musicali. E poi all'età di 30 anni ho cominciato con i primi componimenti e adesso produco canzoni e versi.
0: Antonio Camarda è un vero poeta, trasmette i suoi pensieri attraverso i suoi versi che poi trasforma in canzoni. Antonio, allora, a quali generi ti sei ispirato per la realizzazione dei tuoi lavori?
1: Ma da piccolo mio padre mi ha introdotto con i grandi cantautori italiani come Battisti, De Gregori, De André. Poi crescendo all'età adolescenziale ho cominciato ad ascoltare il rock 80-90 e l'alternative rock, che sono diventati i miei generi, diciamo, principali. E quindi mi ispiro principalmente al rock interno.

0: Allora, vogliamo un attimo conoscere meglio questo brano che ascolteremo naturalmente alla fine della nostra chiacchierata, fuori dalla stanza. Vogliamo sapere com'è nato, i tuoi collaboratori, com'è cresciuto.
1: Fuori dalla stanza è un brano autobiografico che si ispira a una vicenda amorosa che purtroppo è andata a finire male. Comunque lascia sempre un barlume di speranza poi verso la fine per tutti.
2: Allora Antonio, in questo particolare periodo io credo tu sia molto attivo, ma stai lavorando a qualcosa di nuovo, qualche nuovo progetto, qualche nuova idea?
1: Allora, con il mio gruppo, gli Out of the Room, stavamo iniziando un progetto live, cioè un percorso live in varie serate che poi purtroppo è saltato per causa dell'emergenza Covid. Comunque sto continuando a lavorare a vari brani, sia in privato scrivendo e componendo e anche in sala di registrazione.
0: Dunque, carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi voglio ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Ci trovate sulle varie pagine social, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Mettete il vostro like, naturalmente, per far parte della nostra combriccola e dividere e condividere tante belle emozioni.
2: Vi ricordo che la nostra redazione è sempre presente, sempre pronta a prendere in carico tutte le vostre richieste di informazioni, quindi vi ricordo magillaradioproduction@gmail.com per entrare in contatto con noi attraverso la posta elettronica. Un grande saluto lo dobbiamo rivolgere a tutti gli amici che ci stanno scrivendo da lontano, soprattutto quelli che ci scrivono dalla lontanissima Australia. E noi siamo veramente contenti di tenervi compagnia anche a così tanta distanza. Mi raccomando, continuate a scriverci, continuate a farlo, proponetevi per partecipare a Spazi. L'indirizzo è sempre quello, vi basta mandare un breve curriculum artistico insieme al brano che volete presentare, poi ci penserà la redazione a ricontattarvi e a organizzare il tutto. Max Mollica e Dino Super Di Gemmano sono qui a rivolgervi ancora un grande saluto e a invitarvi al prossimo appuntamento di Spazi. Mi raccomando, ci trovate sulle migliori radio, web radio, TV, web TV sparse nel mondo. E possiamo dirlo ormai, siamo diventati internazionali. Benissimo, in dirittura d'arrivo ormai, perché la luce rossa del nostro Charlie Ballabio dalla regia si è accesa, quindi a questo punto, come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea al nostro caro Antonio per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori. Se volete trovarmi, mi trovate su Spotify, su YouTube e su Instagram. Un saluto a tutti i miei collaboratori, al maestro Giuseppe Malatino, e adesso vi lascio con Fuori dalla Stanza. Ciao.

0: probabilmente Marco gli è preso il sonno e invece è con noi il capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno!
0: Con il nuovo telefono.
1: il mio telefono abbiamo ingiovanito le nostre comunicazioni.
0: Se no quello era un po', ogni tanto si sentiva un po' qualche a morsi.
1: E che si sentiva le condizioni meteo.
0: Si sentiva un po' il rumore delle... Comunque fa caldo oggi a Milano, qua abbiamo acceso l'aria condizionata, non so se da lei pure acceso l'aria condizionata.
1: Ah, qua no, la mattina no, dai.
0: Tutte
1: invece... le finestre aperte, in cucina c'ho i ventilatori, in camera da letto no, perché se mi dà fastidio, però dopo li accendiamo tutti, poi io c'ho quei ventilatori nebulizzanti.
0: Quelli che c'è l'acqua dentro?
1: Ma infatti un paio di gradi deve

0: senza quella funzione, perché la puoi anche staccare, no?
1: Sì.
0: E un paio di gradi li guadagni,
1: Sì, perché
0: ti scende, la temperatura scende.
1: E quindi la temperatura scende per questi altri due giorni che abbiamo, secondo, dice, poi tornerà un po' di fresco, no? Che abbiamo avuto.
0: E qua oramai si vive navigazione a vista.
1: Navigazione tropicale. Allora.
0: Ma che c'è un botto fra 133 giorni e Natale?
1: Ma oggi è la vigilia di Ferragosto.
0: Appunto, ma c'è fra 133 giorni e Natale.
1: Ecco, appunto, allora 133, sono precisi.
0: 133 giorni, Giuseppe,
1: E tra 7 giorni inizia il campionato, no, tra 8 giorni inizia il campionato.
0: Sì, le prime partite il 20.
1: 22.
0: Dopo questa domenica o quell'altro.
1: Sabato prossimo, veramente.
0: Siamo ancora in campagna acquisti.
1: Ecco.
0: Tu hai molto visto? Povera, una campagna acquisti in Italia molto povera.
1: È povera perché non ci sono soldi, quindi non ci sono.
0: Fanno circolare i debiti, come li dai a rate, ogni tre cose, queste sono. Anche perché purtroppo le squadre italiane, capito? Ma poi c'è un meccanismo. Perché comprano dagli stranieri, compri stranieri? Perché in poche parole cosa succede? Se tu compri, ascolta bene Giuseppe.
1: Sì.
0: Allora, io compro un giocatore italiano.
1: Sì.
0: E lo pago a rate. No? Allora, la Juventus viene da te e vuole comprare il centravanti D'Onofrio.
1: Che
0: italiano. E lo paga 20 milioni di euro.
1: E lo pagherà, okay. Sì.
0: E lui dice: va bene, io te lo pago in tre rate, in due rate, non lo so quando va. La squadra che lo compra a rate,
1: sì,
0: i soldi non li dà subito, ma li versa alla federazione.
1: Sì.
0: Invece, se tu compri un giocatore, per esempio spagnolo, o lo compri tedesco, o lo compri in altra parte, tu lo paghi, non li cacci 20 milioni di euro.
1: Ah,
0: hai capito?
1: Ecco.
0: Tu l'hai mai sentito questa cosa?
1: No.
0: Hai capito perché compri i giocatori stranieri?
1: Ah,
0: perché in poche parole, se non c'hai soldi, anche se te lo paga a rate, ma io i 20 milioni devo versare.
1: Ecco. E invece con il giocatore straniero?
0: No, è un accordo che tu fai quello, per esempio tu compri un giocatore Real Madrid, dici guarda io te lo pago in tre anni.
1: Ah.
0: E tu ogni anno ci paga una cosa. Invece sono combinate fra le squadre italiane. I soldi li ha versati
1: subito.
0: Quell'altra squadra non li prende, ma li versi alla federazione.
1: Ah, ecco, quindi è come se pagarlo in contanti comunque.
0: È come tu lo stai pagando.
1: Allora ecco perché.
0: Allora se tu non c'hai. Capisci? Se tu non c'hai soldi non lo puoi comprare.
1: E quindi andiamo verso il mercato straniero.
0: Hai capito? Ma tu non hai mai sentito questa cosa?
1: No, io pensavo che c'erano, che fosse uguale dappertutto.
0: Che è un problema dell'Italia, capito? Dice, vedi perché dobbiamo far giocare i giocatori italiani, dobbiamo giocare. Hai capito? Tu compri a rate, è come se una macchina tu la vai a comprare a rate, e invece quell'altro dice no, tu mi devi dare i soldi in contanti. Tu i soldi non ce l'hai, dove vai?
1: Vado. Non compro la macchina, oppure se devo proprio comprarla vado.
0: Ma tu sei a fuoco campionato,
1: vado in banca e mi faccio fare un prestito.
0: Una mazza.
1: Vabbè. Allora, Claudio Baglioni, strada facendo
0: autostrade.
1: Ecco, le autostrade che non ci sono.

0: facendo, vedrai. E allora abbiamo parlato un po' di questo calcio, di questi inizio di calcio, e abbiamo anche il nostro cuginetto Dennis che ha mandato il suo solito messaggio. Lo sentiamo, capitano.
1: Che canzone vuole? Che canzone vuole?
0: Vuole una canzone degli Europe oggi. Europe.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi.
0: Eccolo qua, allora, sentiamo. Ascoltato. Sentiamo cosa dice.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì, tra cui anche fine settimana. Bene, inoltre saluto tutti gli ascoltatori in ascolto quest'oggi, in questo giorno. Ecco, domani sarà per agosto, sì. Vabbè, comunque saluto tutti gli ospiti che avrai con te, saluto vabbè Gina, Marco Roma e tutti gli altri, bene, anche il peperoncino e tutti gli altri, ok? Va bene, dai. E oggi, caro Giuseppe, ti vorrei richiedere una canzone, sì. È passata un po' di tempo fa, sì, e la vorrei riascoltare, sì. Allora ci ascoltiamo The Final Candle degli Europe. Bene, che è sempre bella da ascoltare. Bene, ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon Ferragosto, naturalmente, e noi ci risentiamo lunedì. Ciao e grazie mille, sempre Dennis.

0: conto finale, il conteggio finale era questo, il final countdown. Tu che conosci l'inglese, capitano, io l'inglese proprio non so che fine ha fatto, quindi probabilmente il capitano si è assentato, è caduta la linea. Vediamo, c'è capitano? Capitano, un attimo. Ah, ecco. Sì, sì, sì, era qui. Non è
1: come mai ha messo questa canzone?
0: Perché fa nel canto, insomma, a Ferragosto, siamo a Ferragosto.
1: l'inglese?
0: Sì, ogni tanto sceglie anche qualcosa d'inglese il nostro cugino Dennis. Bene.
1: Va benissimo. E la nostra Gina dove sta? In quale mare?
0: La nostra Gina ha fatto un concerto e quindi ci aveva detto che oggi era
1: concerto estivo.
0: Sì, oggi non ci sarà, ci sarà venerdì prossimo, però mi pare che adesso
1: venerdì prossimo e poi fra poco deve andare a scuola.
0: Sì, poi diventa con la scuola che c'è sempre.
1: Settembre comincia, ma ormai qua siamo quasi a metà mese.
0: Sì, ormai Milano è abbastanza vuoto, però vedi, ce n'è gente in giro ancora a Milano.
1: No, rispetto agli altri anni si partono, ma sempre accorciano sempre di più i giorni.
0: Quindi Milano è sempre piena praticamente.
1: Fanno un po' di rotazione, vabbè. Il problema è che noi la vediamo vuota perché gli uffici, capito, chiudono.
0: Ecco.
1: I negozi, alcuni negozi chiudono perché è il periodo che non conviene stare aperti, ma diciamo il grosso lo vediamo col movimento delle scuole e degli uffici. Gli uffici creano il cappuccino la mattina, la colazione, il pranzo a mezzogiorno, l'ora di spacco, i ragazzi che vanno a scuola nel metropolitano, e le vedi un po' meno,
0: sì, meno chiuse. Anche gli orari delle metropolitane sono molto ridotti.
1: Sì, statisticamente faranno dei conti, è inutile mettere un treno ogni 3 minuti quando le persone, infatti la maggior parte fanno sempre manutenzione, questo sì. È il periodo che fermano per fare manutenzione delle rotaie, delle cose, luglio-agosto, e anche le molte linee dei pullman cambiano strada. Diciamo sono diciamo i cicli delle grandi città, che quando c'è meno affluenza cercano di fare le cose che si dovrebbero fare,
0: di riparare un po' le cose così.
1: Sì, le cose poi diciamo può darsi quella sotto casa non la trovi, allora vabbè, ma in fondo è questione di organizzarsi, insomma, dai.
0: Bene, allora abbiamo una barzelletta, sentiamo che cosa ci dice questa barzelletta. Abbiamo messo anche un po' di barzelletta ogni tanto, perché sennò sempre noi.
1: Se no piangiamo sempre.
0: Vediamo se ci fa ridere questa barzelletta.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Augusto.
3: Mario va in chiesa a confessarsi. Padre, ma se io dormo con una donna che non è mia moglie, è peccato? Sì, Mario, se dormi sì.
2: Augusto.
0: Ma insomma non è malvagio proprio.
1: Se dormi sì che è un peccato, dipende dalla persona che dorme, cioè.
0: Chi dorme non prende pesce, come si dice?
1: Ma in questo caso dorme lui, era che l'altro che dorme.
0: E allora, a proposito di questo, barzelletta, abbiamo un brano che si intitola Spaccacuore di Samuele Bersani e ce l'ascoltiamo. Mamma.

0: spacca cuore. Intanto, tra le notizie che c'è sulla Gazzetta dello Sport, c'è che Lukaku saluta il Napoli. Quindi il Napoli
1: era quasi sicuro. Ha fatto pochissimo quest'anno.
0: Diciamo che non ha poi, mi pare.
1: No, mi ha puntato, secondo me, Conte, qui ha sbagliato lui. Puntare su un giocatore ancora. Per il mondiale non è che ha fatto proprio male. Però c'erano già. Io non l'avevo comprato. Se il presidente del Napoli non l'accontentavo. E poi ha comprato quel giocatore giovane italiano che ha comprato un sacco di soldi, l'ha pagato dal Pisa, là, come si chiama quello?
0: Luca,
1: che pure ha fatto zero.
0: Però magari si svilupperà dopo questo giocatore.
1: No, quello è sul mercato, non so se l'hanno venduto ancora. E mo bisogna vedere le altre squadre. L'Inter che ha venduto Dufris, l'angolo lo deve sostituire. La Juve è sempre un cantiere aperto, là, il portiere, il difensore, gli attaccanti che manco hanno fatto bene quelli che hanno preso.
0: Però mi pare che Vlahovic è andato via.
1: Vabbè, quello oramai, tu hai capito qual è il problema. Lui mo se n'è andato, è andato via. Se l'ha preso, mi sembra che è andato al Basic là in Turchia. Sa quando lo pagano?
0: Poco.
1: 3 milioni di euro.
0: Quindi.
1: Ma cioè, il problema è, non era i 6 milioni di euro, che la Juve le voleva dare l'ingaggio. Erano quei cretini dei procuratori, volevano dai 15 ai 20 mila milioni.
0: Ah, ecco.
1: Ma non so se li hanno dati, non ho seguito bene le provvigioni quali sono state.
0: E quindi lì la Turchia, insomma, si è preso Vlahovic così.
1: Ma sì, ma là il problema è che lì c'hanno altri di sistema fiscale diverso, tante, hai capito? No, là sono quasi campionati nazionali, lo Stato mette i soldi, capito? Fanno ancora come se fossero un po' statali, va, come devo dire, i campionati, le cose. Non è che mette proprio i soldi suoi. Quando si è comprata Osimhen,
0: sì,
1: è intervenuto lo Stato là, Non è che il presidente ha cacciato i soldi suoi.
0: Ah, ecco.
1: Cioè, hanno quelle forme un po' ancora, diciamo, che creano. In Italia no.
0: Cioè, lo Stato alle squadre italiane non dà.
1: Non è che lo Stato non è che risulta apertamente, però diciamo, non c'è bisogno che tu devi dare la garanzia. Se facciamo un esempio pratico, no? Giuseppe, il presidente del consiglio chiama la banca e dice fa questa operazione, la banca ci dice no.
0: Beh, oddio, teoricamente dovrebbe dire.
1: Ma che te dici, Giuseppe? Ma perché le banche non prestano i soldi allo Stato? Ma perché quando fanno la legge che dice tu devi avere per forza l'IMPS, ti deve dare sul conto corrente, secondo te, da dove è nata questa cosa?
0: Le banche si danno da fare, giustamente, per.
1: Danno da fare. Giuseppe, il discorso che ho fatto già anni addietro. Allora, noi dobbiamo capire, noi italiani, ok? In fondo il bilancio dello Stato è come la famiglia. Tu porti uno stipendio, le metti sul tavolo, ok? E il bilancio, per non fare catastrofi, devi cercare di entrare in quello stipendio che tu prendi. Allora, se lo Stato italiano dalle tasse entrano 1.000 lire, tu devi cercare di fare entrate e uscite nelle 1.000 lire. L'Italia, che abbiamo un deficit pubblico, è inutile che stiamo a dire che non lo so manco pronunciare, come fa? Se tu prendi anche tutti quanti pagassimo le tasse, ok? Non riusciamo a pagare il debito pubblico, Giuseppe. Allora, neanche la rata. Allora cosa succede? Succede che lo Stato cosa fa? Emette i buoni del tesoro,
0: i buoni,
1: CCT,
0: sì.
1: BBT, buttu, papà. Chi se li compra?
0: Gli italiani.
1: E italiani, se fisca. La maggior parte chi se le compra? Le assicurazioni,
0: le banche.
1: Ah. Allora, se tu fai una legge che alla banca o a quell'assicurazione gli gira un po' le scatole, cosa fa?
0: Non acquista i buoni.
1: Hai capito il ragionamento. Quando è nato Trump dice che quello è un cretino e non capisce niente. Quando l'America ha un deficit del 3%, che per noi non è niente, ma in un bilancio dello Stato sul 3% è assai, ok? Come deve fare lui a prendere i soldi se gli altri non comprano la stessa situazione più o meno?
0: Come fa?
1: Come fa? Ah, sì, tu da qua non vuoi accattare i ti botte allora tu avevo dazi, o 3 piccini, 4 piccini, capito?
0: E recupera
1: perché,
0: questo.
1: Perché loro lo possono fare, tu dici Italia no? Perché noi cosa non abbiamo? Qual è il nostro problema principale? L'Italia non c'ha materie prime, non c'ha energia.
0: Sì.
1: Noi quando dobbiamo produrre una cosa abbiamo un problema, un gap energetico, abbiamo un gap di materie prime. Noi cosa facevamo? Trasformavamo. Allora, gli spumatori, prendi il pomarolo, trasformo, fai conserve, vanno forte e le vendi. Ma quando tu non hai più la concorrenza, perché la materia prima ti costa, l'energia ti costa. Un cinese ha pomarolo, ha fa purissimo, hai capito? Tu quando vai al supermercato ti accatta la maglia cinese che la paga 5 euro.
0: Sì.
1: Chi se tutta la questione? Allora bisogna capire, ma senti questa cosa, perché la gente non studia. Io ti parlo non di cose mie, perché se parlo delle cose mie andiamo, ci chiudono la radio.
0: No, questo no.
1: Allora il ragionamento qual è? Io leggevo ieri i dati, no? Perché oramai l'economia si fa con i numeri, è inutile che facciamo le teorie del piffero. Allora, noi in Italia, non mi ricordo bene i numeri, ma per farti capire il ragionamento, abbiamo prodotto in Italia 1.600.000 macchine.
0: Sì.
1: Hai capito? E abbiamo ottenuto un fatturato di 45 milioni di euro. Nella Boom Valley delle auto italiane, per far capire a te, a Rosso produce la Ferrari, la Lamborghini,
0: sì.
1: Che ne so, tutti quei marchi,
0: sì, certo.
1: La Ducati, tutta l'elite, va? Come te ci fa capire?
0: Sì.
1: Abbiamo prodotto 236.000 unità. Niente rispetto a 1.600.000, o no?
0: Sì, l'ottava parte.
1: Ma sai quanto ha fatturato?
0: Quanto ha fatturato? Di più?
1: Di più esagerato, dai, non può fatturare 45. Beh. 15 milioni di euro. Allora, vogliamo capire una cosa, questo cosa insegna? Tu puoi fatturare 1.600.000 macchine, è consumata l'energia, è consumata le materie prime che devono arrivare per bum bam bam.
0: Sì.
1: Allora non conviene fatturare di meno ma avere un guadagno molto di più.
0: Sì,
1: cioè cosa sì. Dobbiamo noi dobbiamo l'eccellenza, noi dobbiamo essere avanguardia, dobbiamo vendere l'eccellenza, no scendere a fare i camerieri. Allora, esempio pratico. Noi dobbiamo, come dice in Italia, dobbiamo vivere di turismo. Ma sente questa grande cacata che dicono. Vado a spiegare perché è una cacata. Perché la gente non riflette. Allora, l'Italia è bella, tutti quanti dobbiamo venire a fare in Italia, no? Il turismo porta gente, benissimo. Ma tu quando vai in un albergo, sei andato in un albergo a Sorrento, chi ci lavora là dentro?
0: Ci lavora italiani, stranieri.
1: Quando vai a un ristorante, non facciamo nome qua vicino, e visto chi erano tutti i camerieri?
0: Sono tutti stranieri.
1: Ah, allora, e quelli là quando guadagnano li mandano al paese loro. Allora, noi abbiamo fatto il turismo benissimo, Milano, perché noi dobbiamo dare i dati, la gente deve capire quando parla, non dobbiamo parlare a scacchio. Allora, Milano se ne sono andate 50.000 persone, ma queste 50.000 persone se ne sono andate non erano persone che non avevano un lavoro fisso, erano insegnanti, dipendenti comunali, vigili urbani, polizie, maestre. Perché se ne vanno, Giuseppe?
0: Perché è caro abitare a Milano.
1: Esatto, e perché è caro abitare a Milano? Non sai perché è caro a Milano? Scusate, ma i milanesi non ci stanno più. Vabbè, comunque, perché? Perché te ti chiedono 1.000 euro un mese? E siamo padroni di casa di fare questi affitti. Nessuno ce li ha, nessuno te li dà. Perché? E tu spieghi perché. Allora, tutto quanto che si mettono a fare o B&B, sì, quando fa B&B tu affitti una notte 140, 150, 130 euro a notte, e non li affitti, e non li affitti e cose. In più, se vuoi affittare la casa, la affitti a 7-8 egiziani, una decina di Bangladesh, a 2.000 euro, 10 di loro sono 200 euro.
0: E loro ci stanno in 10 in una casa.
1: E allora, però, che succede? Quando se ne sono andati 50.000 italiani, diciamo che avevano un posto in Italia, cosa significa questo? Tu quando c'hai la pensione devi vedere le trattenute che ci sono sullo stipendio. E come c'è scritto sullo stipendio?
0: Trattenute.
1: Tassa comunale, tassa regionale. Allora 50.000, se tu fai la media di 50 euro che ci si dividevano fra comuni e regioni, quando 50.000 persone non diranno 50, facciamo la media di 50 euro al mese, in un anno quando entrano in meno?
0: Tantissimo, adesso il conto non riesco a farlo.
1: E allora quando tu poi vai a piazza metropolitana e la scala mobile non funziona e l'ascensore non funziona, è una campagna di turismo.
0: Già.
1: Quando 50.000 persone non vanno a cattare in due macellai sotto casa, non vanno a cattare in due latte, gelato o un caffè, o bar chiude o non chiude?
0: Chiude, sì.
1: E allora è una campagna di turismo.
0: No, dobbiamo vivere d'Italia.
1: Allora, che chi campa buono di turismo? O proprietario dell'albergo, o proprietario dell'immobile. Cioè. La società no. Infatti in Spagna e Francia stanno mettendo subito dei correttivi. Così 50.000 persone le abbiamo fatte andare. Poi che succede? A scuola non ci sono i ragazzi, perché il voto non ci sta, la famiglia non ci sta, i figli non lo fanno perché la casa è una piccia. Pure i maestri vanno a mettere i supplenti non ci stanno, i bambini le facciamo sempre stare. Allora, cioè, il capitano vi deve far ragionare. Il capitano non ha scelto di fare un mestiere per farvi notare queste cose. Io le capisco perché voglio capire come funziona, perché poi ci vuole una predisposizione. Io sarei capace di la sera alla mattina di fare rivoluzione, e in Italia non è più fare rivoluzione, che abbiamo mentalità conservatore. Però questo a lungo andare cosa significa? Significa, perché Milano non è più la Milano di una volta? Io parlo di Milano come può dire anche tanti altri paesi.
0: Sì, sì, sì.
1: Parlo di Milano perché ho i dati di Milano, ecco. È perché a Milano non funziona più questo. Ma perché non ci sono più i milanesi?
0: E con questa cosa, capitano, ci dobbiamo salutare e augurare il buon Ferragosto.
1: Ci dobbiamo salutare! Perché buon caldo, buon Ferragosto!
0: C'è Gegia che arriva alla registrazione di Gegia di mercoledì, quella del caffè, la di Nino Manfredi.
1: Mi raccomando!
0: Ci sentiamo.
1: Anche mangiare deve essere un bilancio, tanto entro, tanto bruciate.
0: Lo bruciamo poco allora. Ciao capitano, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: 20 di sera con Marco e Giuseppe Cesena, Marco Roma. Buonasera Marco.
2: Buonasera, allora iniziamo.
0: Iniziamo.
2: Allora, diamo il benvenuto ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana. Con la sua allegria e simpatia. Zeggia.
0: Eccola qua.
3: Ciao,
0: Buonasera Gegia, un applauso a Gegia.
3: Mi fa ridere questo fatto che insieme a me c'è sta l'eclissi, capito? Quindi
0: beh.
3: È un evento straordinario oggi.
2: Chiediamo perdono. Ecco. Ti chiediamo perdono perché per colpa nostra.
0: Ma l'eclissi già è passata, però, quindi insomma.
3: Non vede niente.
0: Allora, dunque,
2: Partiamo con l'intervista.
0: Diamo il numero di telefono per chi volesse telefonare e parlare e dare un saluto a Gegia: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. E poi la parola a Marco. Io sono qui in regia. Che
3: e poi, soprattutto, io vorrei sapere se c'è qualcuno che la sta vedendo questa eclissi.
0: Va bene,
3: se ma non è possibile che ogni volta che c'è un'eclissi tutti ne parlano, io non ho mai visto niente.
0: Comunque meglio non vedere l'eclissi, perché se si vede a occhio nudo con occhiali può dare fastidio alla retina, e io lo dico io che sfortunatamente non ci vedo proprio, quindi insomma.
2: Allora, speriamo che qualcuno chiamerà in diretta, oltre che per Gegia ci parlerà dell'eclissi.
3: Bene.
2: Allora
3: vabbè, dai.
2: Allora, raccontaci i tuoi primi passi nel mondo dello spettacolo e l'impatto nel cinema degli anni Ottanta.
3: Vado, te lo dico velocemente perché sono a tiro di palle.
2: Vai.
3: Allora, io sono nata a Galatina, provincia di Lecce, un paesino, una cittadina molto bella, nel sud. Quando ho capito che lì non c'era niente da fare, se non sposasse e basta, a fare figli, io ho aperto la porta. A 12 anni me ne volevo andare, mi hanno beccato sulla via di Lecce, mi hanno riportato indietro, mio padre dice, ma che cazzo è? Da niente, io non volevo stare, volevo fare l'attrice, volevo girare, volevo divertirmi, volevo fare tante cose, volevo vedere tante cose, compresa le crisi che non riesco a vedere. Mannaggia la miseria, tre volte c'è sta qualche cosa qua, non si vede mai in cazzo. Scusate, si può dire?
2: Sì, si può dire tutto. Tu puoi dire tutto stasera. È la tua intervista.
3: Ma sono rispettosa della gente che mi ascolta.
2: Ok, allora.
3: Poi praticamente mi sono trasferita perché mio padre aveva le possibilità, era medico a casa di una zia che abitava a Roma. Mi ha iscritto a scuola, liceo classico, avevo 15 anni. Mi ha detto, va bene, dai, facciamoli fare. Mi hanno scritto recitazione, scuola, accademia d'arte drammatica. Mi hanno iscritto a danza, che già ero iscritta a Lecce, tutte queste cose, pianoforte, un sacco di roba, eccetera. Perché dice questa ragazzina è super attiva, capirli fa un sacco di cose. Tanto poi alla fine si innamora, vedrete che trova il fidanzatino e ritorna a casa. Passato questo periodo, cosa che non è avvenuta. Perché io poi, una volta che ho conosciuto i numeri degli autobus a Roma, me ne sono andata pure da casa di mia zia. Per cui a 16 anni, 17, andavo nelle stanze che davano alle universitarie. Insomma, mio padre, non so come ha fatto, povero Cristiano. Insomma, poi ho cominciato a fare i provini, ho cominciato a fare teatro, poi facevo le televisioni private. Insomma, di tutto, di più, può spiegarlo, è complicato, andiamo avanti. E poi alla fine io avevo montato uno spettacolino dove facevo un clown molto carino che ballava, cantava, faceva giochi di prestigio. E quando ho fatto il provino alla RAI, che allora si facevano i provini, non c'erano i reality, Gianni Boncompagni doveva prendere delle ragazzette giovani da lanciare nel nuovo programma su Rai 1 Sotto le Stelle, 1981. Io avevo 19 anni e vide, nessuno faceva niente, tutte belle, bellissime, appunto. Io invece arrivai vestita da clown, cantavo, facevo speccate, ballavo, facevo qua là, gridarono il miracolo. La sera mi chiamò e mi preparò per il provino finale, che chiaramente vinsi, e mi si inventò Gegia, quello con Bracardi, non so se ve lo ricordate, se ho parlato proprio,
2: Sì,
3: sono una bomba, maestro, una cosa, vabbè, grande successo, 13 puntate su Rai 1 l'estate. Sì. Esisteva solo lì con Bracardi, con Franco Bracardi, e lì poi è partito il cinema, è partita tutta la mia carriera.
2: Bella, grande storia. Allora ti volevo chiedere, tu sei diventata un'icona della commedia italiana in quell'epoca, no? Qual è il ricordo più divertente che conservi dentro il cuore? Un ricordo solo che ricordi di quell'epoca?
3: Non ce n'è, io ho fatto i film con i più grandi proprio gli ultimi anni, quindi ho fatto Il caffè lavato con Manfredi, 5 anni di spot che erano film, e lui, vabbè, poi ho fatto Alberto Sordi, tutti i più grandi, tutti, Franco Lacco, Ciccio Grassia, perché passavo dai varietà ai film, dai film alle fiction. Diciamo che, non lo so, per Jerry Calà, ha fatto parte della mia vita per tanti anni, ho sposato pure il fratello, lasciamo perdere. E che te devo dire? Tutti, Franco Ciccio Grassia, Gigi Andrea, Domilino Baffi, Toniatti, Manfredi, Sordi, i più grandi.
2: Ma noi diciamo brava, ma eri anche bellissima, eri.
3: Ho capito.
2: Eri anche bellissima. Oltre che oggi
3: non lo sono mai stata. No,
2: vabbè, eri bella, bella ragazza.
3: Bud Spencer, ecco, la cosa più divertente è che Bud Spencer, che era un uomo molto riservato. Buonasera. Sì, molto riservata, aveva la sua roulotte, la sua cuoca personale, non usciva mai con noi, la sera uscivamo con Jerry, con tutti gli altri, ci ammregavamo, ecco. E si vedeva sta cimice, perché era una cimicetta, io ora. Che si girava intorno, si arrampicavo, tutte le cose, mi guardava e sorrideva, e secondo me avrà pensato, ma tu guarda, io che vengo da Hollywood, con che cazzo sono andato a finire?
2: Mi è comparsa una bella foto ultimamente, una foto con lui, insieme a lui.
3: Sì, beh, insomma, ancora oggi mi chiamano ai festival in Germania dedicati a lui, va fortissimo, eh? Ancora
2: ti chiamano, ma tu vai in Germania? Vai in Germania? Sei andata?
3: Sì, certo, mi hanno pagato, ci cioè sono andata. Okay. Ai festival.
2: Bellissimo. Bellissimo.
3: Ma per dire, e quindi niente, quello oppure non so.
4: 20.08, movimento parla di stato.
0: Sono le 20.08, abbiamo una telefonata in linea. Abbiamo Gabriele, il nostro amico vichingone, vuole farti qualche domanda.
5: Buonasera a tutti. Buonasera, Francesco.
3: Ma stai guardando tu l'eclissi? Hai vista?
5: Io guardo tutto. Comunque è un'emozione stare al telefono con te.
0: Ecco, ma
5: bellissimo, mi pare vero.
0: Dice che è un'emozione stare al telefono con te, ma
2: un'emozione, emozionato Gabriele.
5: Emozionato, sempre da Porto Cervo.
3: Dove stai,
5: a Porto Cervo?
0: Si trova a Porto Cervo lui, quindi.
2: Un romano a Porto Cervo.
3: Volevo sapere, tu l'hai vista l'eclissi?
0: Ecco.
5: Ancora no.
0: Come ancora no? È passata già.
3: È finita
5: prossimo anno.
0: L'eclissi è
5: prossimo anno.
2: Secondo me lui era emozionato per chiamare te questa sera e allora non ha pensato che ha già
5: e l'eclissi ci ho proprio pensato, di la verità.
3: Vabbè, dimmi caro, dimmi come puoi chiedere.
2: Cosa gli vuoi chiedere?
5: Vabbè, io già sto al telefono, per me già è tanto, insomma.
3: Sono contenta, bravo, sono molto contenta.
2: Se gli vuoi fare una domanda, gliela puoi fare una domanda a lei.
5: Non lo so, come si sentiva quando diciamo partecipava insomma nei film eccetera con i grandi attori, con Jerry Calà, come si sentiva?
3: Ero talmente piccola che ero ragazzina, non mi rendevo neanche conto. No, Jerry Calà per me è come un fratello.
5: Jerry Calà, Bud Spencer, insomma, grande capitano.
3: Ho fatto le fiction, ho fatto i film, mi sono sposata con un suo carissimo amico, lui mi ha fatto testimone a Verona.
5: Eri emozionata, quindi? Eri emozionata?
3: Mi sono molto emozionata. No, io mi sono molto emozionata quando lavoravo con Manfredi. Infatti, okay. Mi veniva sempre mal di testa alla fine della giornata, perché ero talmente concentrata per fare bene. Cioè,
5: certo.
3: Mi sono emozionata con Alberto Sordi, mi sono emozionata con Franco E.G. Poi dopo, una volta che lavori, insomma, io poi, sai, sono una persona, credo, abbastanza leggera, nel senso che all'inizio e poi dopo vado.
2: Nino Manfredi, Alberto Sordi, Frank e Ciccio, Bud Spencer, qua parliamo dei monumenti.
0: Che tutti conosciamo. Bene, allora.
5: Vi saluto, grazie.
0: Grazie Gabriele, alle prossime.
5: Io sono contento così, che Cristi mia ho vinta oggi, ho visto già.
0: Va bene, grazie Gabriele.
5: Grazie.
2: Ciao. Allora, io ti voglio chiedere, tu sei Geggia per lo spettacolo, però il tuo vero nome non è Geggia, è Francesca, no?
3: No.
2: Quanto c'è?
3: Francesca.
2: È Francesca, giusto? Francesca. Sì. Quanto c'è Francesca dentro Geggia?
3: Tutto.
2: Che noi abbiamo amato. Quanto c'è?
3: No, niente. Francesca Geggia uguale, non c'è differenza. Sono sempre io. Infatti io mi firmo adesso Francesca Geggia Tonasci.
2: Bellissimo. Bello. È una bella cosa questa, perché comunque sì. È il tuo nome d'arte, però riconosci anche la Francesca dentro la Geggia, quindi è una bellissima cosa.
3: Perché quando ero piccola io mi facevo chiamare, quando ero piccola mi dicevano come ti chiami, io facevo Geggia e da Geggia di Bilibis, Geggia.
2: Ma perché Geggia poi? Perché Geggia?
3: Perché da Geggia io da piccola mi dicevano come ti chiami, io avevo 2 anni, 3 anni e io dicevo Geggia e quindi a casa mi chiamavano Geggia. Non so perché.
2: Pensate, questo nome è nato proprio dentro casa.
3: Allora, poi dopo, siccome io leggevo Billy Biss, non so se ve lo ricordate, ma insomma è un vecchio fumetto degli anni 60.
2: Sì.
3: Dove c'era una ladra bionda con i codini che io ho usato per tanti anni, bellissima, che era ladra questa, si chiamava Geggia Miranda. Io da Geggia ho trasformato in Geggia perché volevo rimanere impressa. Come personaggio, capito? Volevo essere
2: e ci sei riuscita?
3: Ci sono riuscita, credo.
2: Secondo me sì. E allora, praticamente, allora ti voglio chiedere: tu abbiamo detto prima che hai lavorato con grandi artisti, quindi non è che li elenchiamo un'altra volta. Qual è quello, un artista solo che ti ha significato la tua vita nel percorso professionale?
3: Nino Manfredi. Però non posso dire uno, dai, come faccio?
2: Ok, è giusto, hai ragione.
3: Con Fabrizio Frizzi, con Veronica Pivetti, con Giancarlo Giannini, guarda, ce n'ho una sfilza in 50 anni, perché io ho cominciato a 17 anni, la carriera vera e propria a 19, ce n'ho 67. Non ho mai smesso e continuo, perché adesso ho fatto un film di Gianni Quinto che va in onda, che uscirà a ottobre, dove faccio la moglie di Maurizio Battista.
2: Bello.
3: Ecco, Maurizio Battista, no?
2: Sì, certo.
3: Ho fatto
2: la
3: mamma De Pio Amedeo, ho fatto anche una cosa adesso, vabbè, con l'altra faccia e la maglia, cioè lavoro grazie a Dio sempre.
2: Bene.
3: Quindi con quelli che mano a mano escono, no?
2: Ma quando uno mette cuore nel lavoro, come ha detto Andrea Roncato nell'intervista, e tu hai lavorato con lui.
3: Io con Andrea c'ho dei ricordi bellissimi, infatti te lo stavo nominando prima, perché io ho fatto 2 film con loro, i primi loro 2 film.
2: Sì.
3: Io ho fatto Acapulco, io una spiaggia a sinistra. E poi se tutto va bene siamo rovinati, poi li conosco benissimo. E Andrea, che allora aveva 30 anni, era un giovincello, mi ricordo che avevamo le roulotte vicine e sì, lui aveva fatto una scena con la pioggia.
2: Sì.
3: Quindi poi ci avevano messo gli acchiappatoi.
2: Sì.
3: Lui venne nella mia roulotte e mi seguiva per tutta la roulotte, dai, bella maialona, dai, vieni qua, vieni. E io che ridevo e scappavo, non abbiamo mai fatto niente, siamo molto amici, ci vogliamo molto bene, però capito, rincorreva in accappatoio, dai, bella maialona, dai.
2: Guarda, l'ho intervistato, ma veramente un grande cuore, non pensavo. Ti ho parlato.
3: Sono bolognesi, sono bravi, sono buoni, sono dolci. Loro sono sempre stati dolcissimi.
2: È vero, vero, vero. Allora, passiamo dal cinema al teatro, che è sempre stata la tua grande passione.
3: Sì,
2: cosa ti dà il palcoscenico, la televisione, che il cinema non riescono a darti?
3: il cinema è freddo, il cinema ripete una cosa tante tante volte, poi il cinema è una magia che non si crea mai, perché inizia un secondo, finisci, poi inizi dalla fine, poi fai tu pezzi staccati, poi ti svegliano alle 5 la mattina e inizi a lavorare alle 8, alle 9, aspetti, finisci la sera che devi imparare la roba per il giorno dopo alle 5, alle 6 un'altra volta, cioè, non mi piace. È bello alla fine quando poi ti vedi sugli schermi, quando poi vai in onda, eccetera, però io non lo amo molto, proprio per questo fatto, per me ti ruba la vita in un certo senso. No, la televisione, se è in diretta, è meravigliosa, se è registrata, guarda,
6: è noiosa, però
3: da aspettare, poi se sono capaci che non rientrano nei tempi e magari te tagliano, te li trovi con dei pezzi tagliati, no, so culo. Io vado come ospite adesso solo per pubblicizzare le mie cose, il teatro, se no io non ce vado. Ho fatto l'opinionista comica per tanti anni, poi basta, vado stufata.
6: Basta.
3: Il teatro è meraviglioso, perché è vero che soffro molto a metterlo su. Devi stare almeno due mesi, un mese e mezzo, due mesi, tutti i giorni, ore e ore, per metterlo su, è faticoso, ma una volta che debutti. Ecco, io sto girando con Bastarde senza gloria adesso da 4 anni.
6: Bello, mamma mia.
3: Sono io, Manuela Villa, Valentina Ola, siamo 7 operaie, 7 attrici che fanno le operaie, che si scannano per mantenere il posto di lavoro, perché uno deve essere licenziata. Ed è talmente bello, fatto da Siddhartha Prestinari, la regista, Gianni Quinto, che ha sempre scritto il testo, eccetera, eccetera. È talmente bello, non so, ci sono quei spettacoli che nascono con una buona stella. E sono 4 anni che giriamo, ovunque, l'ultimo è stato 15 giorni a Milano, sempre pieno. Che non bello. È facile portare la gente a teatro. Noi bello, ci meravigliamo tutte le volte. Sold out, incredibile.
6: Mamma mia, incredibile.
3: Adesso mi preparo a novembre a debuttare invece con una colombina, un pulcinella, pensa. Una faccio colombina. In un testo che ancora mi devo leggere veramente. Ma la proposta di Don Giordano, che è un grande regista.
6: Ha scritto lui quindi praticamente.
3: Sì. E però ne ho fatte tante, ho fatto 10 anni con Pippo Franco. Marchese del Grillo, poi ho fatto Branco Leone e la sua armata, insomma ne ho fatti 3 con Pippo. E poi con Massimo Ranieri nel 2000 ho fatto una tournée di 6 mesi, Pulcinelli.
6: Grande Massimo, grande.
3: Sul palco è sceso, vabbè.
6: Bellissimo a teatro Massimo Ranieri, favoloso.
3: Sempre pieni, abbiamo avuto a Milano, parliamo del 2000 però, a Milano sono stati un mese, 1500 posti, sempre tutto esaurito, insomma.
6: Bello.
3: Quindi per me il teatro è veramente, perché poi si forma una famiglia, capito?
6: Bello. Ti volevo chiedere, io so che tu hai una laurea in psicologia.
3: È una lettera.
6: Una in lettere, come si conciliano tutte queste personalità nella tua vita quotidiana?
3: No, allora di personalità ce n'ho tantissimo, perché la mia è solo curiosità, non è né intelligenza particolare né... Io sono curiosa di qualsiasi cosa. C'è stato nel 90, dopo un grandissimo successo dei cinema, dei film, ho vinto un Davide Donatello con attrice femminile non protagonista con Bud Spencer, 2 Telegatti con Bigga, TV dei ragazzi.
6: Ah, i Telegatti me la ricordo, sì.
3: Tutta questa roba, a un certo punto c'è stato un fermo, nel 90 sono cambiati i pianeti, ho avuto un fermo e ho capito a quel punto di quanto era traditore sto lavoro.
6: Ok.
3: E allora ho chiesto a mio padre, ho detto papà, e lui mi ha detto perché non fai una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Studia.
6: Grande.
3: Figlia di una laurea che non si sa mai, così sì. ma io non sono capace. Ma provo piano piano, scriviti a lettere, che è facile. Indirizzo spettacolo, sempre la sapienza, però 4 anni. Giusto. Questo è scritta. Io ho una grande parlantina, non so se se vede, anche perché
6: si sente. Infatti,
0: anche il finito quasi il tempo. Comunque, ancora un minuto.
3: Vabbè, niente, questo, no, praticamente mi è partita la sfida, perché io vado a sfide nella vita. Al primo esame che ho fatto, sì, ho preso 30. Allora a quel punto è partita la sfida, mi sono fatta 3 anni in 3.
0: Sì.
3: E mi sono presa la laurea. Poi ho detto adesso voglio fare quello che mi è sempre piaciuto, psicologia. Sì, e sì, ho fatto 5 anni.
0: Quello non ci vuole. Una seconda laurea.
3: Parlavo, non mi fa... e gli stava niente. Poi mio padre mi ha detto, vabbè, ho capito, mo basta però. Scusa, E ha aperto la scuola di recitazione.
6: Bella.
3: C'è un'accademia io col metodo Stanislavski, che è pure psicoanalitico, c'è a Roma da 23 anni.
0: Quanti allievi avrai formato? Bene, siamo alla fine, dobbiamo...
6: Allora, purtroppo siamo alla fine.
3: Di sesso non parliamo.
6: Mi dispiace, perché ora che entra nella parte importante, dici qualcosa e chiudiamo allora.
3: Di sesso? Vuoi che dico qualcosa di sesso?
6: Sì, certo,
3: allora,
6: vai.
3: Il sesso è bellissimo quando c'hai 20 anni, 30 anni, 40, poi a voi ve cominciamo a sciare. E quindi bisogna andare a cercare il giovane turco.
6: Ah sì?

0: giusto, allora. Giusto, è più bello.
1: Bene, a casa sua. Grazie Gegia, buona serata, è stato un piacere.
0: Allora, magari ti ringrazio, grazie della tua ospitalità.
1: Grazie.
0: Buone eclissi,
2: no,
0: finite.
2: No, devo dire una cosa, no, devo dire una cosa velocissima, non frega niente. Allora,
1: sì.
2: Io sto portando in giro uno spettacolo che si chiama Brutti, sporchi e cattivi, due punti, i maschi.
1: Sì.
0: Sì.
2: Che è divertentissimo, che parla appunto dei rapporti uomini-donne, prima, durante, dopo, molto divertente, basato su fatti di storia vera mia. Mia.
0: Sì.
2: Se volete, se vogliono qualcuno arrivare allo spettacolo, Gianni De Simone, Target Event, va bene, dai, beh. Comunque Gianni De Simone lo sta distribuendo, ci abbiamo un sacco di date a partire da settembre, però. Perché io adesso non gliela faccio, fa troppo caldo.
0: Adesso sei in ferie, quindi ti godi le tue ferie.
2: No, sto al mare dentro l'acqua o in camera con l'aria condizionata. Ma stasera c'ho una cena, mamma mia, quanto mi peserà. Perché non respiro. Sto caldo, lo odio.
0: È troppo caldo, quindi tanta acqua fresca, gelata?
2: Sì, sì. In faccia mi spruzzo, c'ho lo spruzzino, vado girando con lo spruzzino.
0: Ah, bellissimo! Anche io quello, l'ho adottato pure io da qualche anno.
2: Ah sì, bellissimo. Io c'ho lo spruzzino, sì, sì, con la ventola. Mi spruzzo e giro la ventola.
0: Guarda, è veramente spettacolare, perché l'ho adottato pure io, quindi funziona. No.
1: Grazie Gegia. Grazie.
0: Allora, visto che ci siamo, ormai abbiamo sforato il tempo, l'ultima domanda non te l'avevo fatta, te la faccio, poi chiudiamo.
1: Sì.
0: E, vabbè, ma è banale, però te la voglio fare, te la fanno tutti.
2: Sì.
0: Qual è il tuo sogno nel cassetto che ancora hai dentro il cuore?
2: Nessuno, ce l'ho.
1: Non c'è
2: niente. Quello di continuare a vivere come sto vivendo e come ho sempre vissuto, facendo quello che mi pare, fregandomene di tutto e di tutti, sempre nel rispetto dell'essere umano.
1: Certo. Bene.
0: Sei spettacolare, libertà, stupenda.
2: Libertà, ragazzi, libertà di testa è la cosa più bella nella vita, questa vita breve è piena di cazzi. Oh, scusate, ho detto la
1: vabbè, cosa. Lo dicono tutti. Ciao,
0: sei stupenda.
2: Alzatevi, mangiate.
1: Grazie,
2: bevete.
1: Ciao, Gegia.
2: Fate l'amore, vi divertite, sì, e mettetevi a dormire. Punto, questa è la vita. Ciao.
0: Bellissimo, ciao, grazie, Gegia.
1: Buona serata.
0: Alla prossima, grazie dell'intervista. Allora.

0: È stata veramente sublime la nostra Geggia. Salutiamo gli amici di Radio Mare Italia e anche Radio ZL, ma tutti gli altri, le altre radio le legge la nostra Angela Ricciardi, il saluto delle radio, compresa Radio ZL.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R,

0: 89 100. Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101 800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito Nicola Nucci. Io sono uno scrittore, sceneggiatore, ho scritto tra le altre cose un libro attualmente molto in voga dal titolo Gli anni di Itmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, è uscito in Italia da Arcana Edizioni e vi invito a consultare in tutti gli spazi web, online e soprattutto nelle librerie fisiche, quelle che ancora ci sono nei nostri paesi, nelle nostre città. Io sono attivo anche appunto attraverso il mio sito Nicola Nucci e i miei spazi social, quindi principalmente Instagram e Facebook sotto la voce Nicola Nucci Nick. Vi invito a consultarmi, a farmi domande e perché no, avrete la possibilità di parlare di libri e di tutto ciò che vi gira per la testa, soprattutto di presente e di futuro. Parlo anche di passato, soprattutto di anni 90 e di anni 2000, cosa che faccio principalmente nel mio libro e anche in questi spazi radiofonici, anche se in questa puntata parleremo sempre di più di futuro, ovvero del futuro che ci attende, soprattutto di una nuova creazione che è sul punto di essere collaudata, ovvero il robotaxi. Quindi non è più un'utopia. I nostri taxi, le nostre ambulanze, le nostre automobili saranno sempre di più guidate da qualcosa di simile a dei robotaxi. Attualmente c'è la possibilità di avere la guida assistita, la possibilità che il percorso ci venga dettato, individuato poi da un navigatore, ma quelle sono cose dell'inizio degli anni 2000, se non quasi della fine degli anni 90. Adesso c'è la possibilità di avere, diciamo, un guidatore personale per ognuno di noi, quindi di fatto noi diventiamo spettatori della nostra stessa vita, del nostro stesso viaggio. Questo farebbe sì che non ci fosse più lo stress del traffico, degli impegni vari, ma che si avesse la possibilità di fare altre cose, diciamo, mentre si guida, perché in realtà guida un'altra persona per noi. Queste nuove scoperte di ingegneria sono sulla via del collaudo, ma si pensa che già all'inizio degli anni 30, quindi tra 4-5 anni, possano essere collaudate in maniera quotidiana, ecco, da quasi la totalità della crosta terrestre, e quindi questo porterà, vuoi o non vuoi, dei cambiamenti. È molto diverso i tempi sono molto diversi i tempi di cui parliamo spesso in questa rubrica, ovvero gli anni 90 e 2000 con la loro musica e la loro prospettiva di futuro infinito. Qui si va verso un futuro che sembra così infinito, ma in realtà è molto più definito di quello che potrebbe sembrare in tanti casi. E quindi cosa ci aspetta nel futuro? Ci aspetta sicuramente tanta intelligenza artificiale, ci aspetta anche, spero, tanta intelligenza umana, anche se è una merce ancora più rara, e ci aspetta un futuro che va a due velocità, e se non si prende la velocità giusta c'è la possibilità di rimanere un attimo fermi, il che può essere una cosa positiva ma anche una cosa molto negativa. Per quest'oggi la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre con me Nicola Nucci, sempre qui in questa radio e con voi amici radioascoltatori, sempre fedeli e sempre attenti ad ascoltare i miei messaggi.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, tutti... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di
0: dire coltivare agli altri, i nostri rapporti. Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana. Questo,
1: a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Si continua.
1: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.
1: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
0: Ah, ecco.
1: E sarà una serata
0: illuminata.
1: Memorabile, illuminata, ma molto particolare.
0: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
1: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
0: Ah.
1: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo 2 regole.
0: Sì.
1: 2. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma,
1: per quanto disegnata.
0: Anche finti, allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: Si comincia il 29 agosto, sì, con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: che dire.
1: E siamo così a muso duro quando sono le 6 6.39 e 52 secondi. Tra un po' sarà il momento della poesia con Maria Grazia.
0: I ruffiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Sono le 6:44 e 6 secondi e abbiamo insieme a noi la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon Ferragosto, visto che insomma...
1: Ah, già, buon Ferragosto a tutti.
0: Così poi... buon Ferragosto, tanto la nostra trasmissione poi va in replica sull'app e sul sito durante il venerdì, sabato e domenica, quindi buon Ferragosto, buon 16, buon San Rocco anche, buon tutto comunque questi giorni, che risentiremo ancora altre volte la tua poesia letta. Peccato che tu non hai gli strumenti moderni, altrimenti potresti riascoltarti tante volte. Vabbè, comunque.
1: Ma niente, fa niente.
0: Prima o poi ci arriveremo. Allora, dunque.
1: No, pensami no.
0: No. La poesia
1: a
0: di oggi.
1: Quasi 80 anni, Giuseppe, scusa, una battuta. A quasi 80 anni non vado a cercare cose nuove. Mi accontento di quello che ho.
0: Eppure guarda che ci sono persone oltre gli 80 anni che utilizzano i software.
1: Hai ragione, dai.
0: Vabbè, comunque ognuno sceglie quello che vuole fare.
1: Sì, quello che desidera, io faccio quello che desidero.
0: Certo, certo. Bene, la poesia di oggi si intitola...
1: A me stessa, l'ho dedicata a me stessa.
0: Ah, quindi poi abbineremo un brano che si intitola Ci sei tu. A te stessa ci sei tu, giustamente.
1: Sì.
0: Ecco, un brano di... Ci sei tu è un brano di?
1: Ah sì, di Tony Bentivegna, un cantante saccense che si chiama Tony Bentivegna e che per un periodo di tempo, per alcuni anni, ha condotto una trasmissione su Radio Studio 5, sì. Con la collaborazione del direttore della radio Francesco Verderame,
0: che salutiamo, sì certo.
1: Sì, sì, che salutiamo sicuramente. È andato avanti e si poteva telefonare, si potevano mandare saluti, auguri, e io qualche volta ho telefonato per leggere pure qualche poesia.
0: Quindi insomma in qualche maniera l'eredità c'è qui con noi adesso. Bene, sì. Allora dunque la poesia di stamattina, siamo pronti, vai pure con la lettura.
1: A me stessa. Mi sono guardata allo specchio ed ho visto i miei occhi color nocciola, malinconici e sinceri. Ho intravisto il mio animo, le mie aspettative, i miei desideri. Mi sono vista spaesata in questo mondo pieno di pregiudizi e desiderosa di appoggio e di amicizia. Ho una grande apprensione nella mia mente per quest'unica figlia. Ho intuito che sento il bisogno di essere amata. Mi auguro un mondo di cose belle, perché così voglio bene a me stessa. Grazie.
0: Bene, allora ci sei tu, sarà questa unica figlia, ci sei tu? Va bene, diciamo che ci sei tu. Grazie Maria Grazia, buon Ferragosto e arriva il tuo brano. Buona giornata, ciao.
1: Grazie anche a te. Ci sentiamo lunedì. Ciao,
0: certo,
1: ciao.
0: Dopo il Ferragosto, ormai lunedì 17. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao, grazie.

0: Ma il cielo è sempre più blu. Abbiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, perché oggi Marco Roma sta dormendo, capito? Marco
1: Roma ci ha dato buca.
0: Sì, ci ha dato buca perché alle 5 e quarto svegliami. E ho detto sì, sicuro che mi sveglio. E invece niente. E tu invece? Allora, per gli auguri di Ferragosto ci... Ecco, non so se tu riesci a collegare Eleonora, però insomma, magari non so se... Perché Marco è l'esperto dei collegamenti, vero?
1: Che pensavo.
0: Quindi niente, saremo io e te per farci i saluti stamattina e gli auguri del Ferragosto.
1: E siamo noi, i meglio.
0: E meglio, sì. Allora, che si dice di bello nel Vaticano?
1: Chiude.
0: Come chiude?
1: Chiude tre giorni per Ferragosto.
0: Ah. Ma domenica non c'è anche la... Non ci sarà domani a Ferragosto l'Urbi e l'Orbi, là non c'è, sì.
1: Sì, penso di sì.
0: Ah, cioè tu chiudi?
1: No, chiudo il Vaticano. Io per esempio oggi sto a casa.
0: Ah, sei a casa?
1: Sì.
0: Quindi
1: chiude 14, 15 e 16.
0: Ah, questo come lavori, però ci sono i vigili, le...
1: Sì, ci sarà la messa.
0: Beh, certo, proprio in questi giorni c'è Leone, che insomma, Leone XIV, che proclamerà la voglia di pace, quindi il 15
1: le solite cose,
0: e poi il 16 dopo San Rocco, sì, il 17 tu torni a lavoro anche tu, quindi
1: bravissimo. Bene. E le ferie se ne parla a settembre.
0: 6:53, 6:59. Ah, pensavo che già l'avessi fatte le ferie.
1: No, la terza di settembre.
0: Ah, la terza di settembre. Allora salutiamo anche Marco Roma, che non sappiamo quindi chi ci sarà mercoledì sera con noi, perché Marco Roma dorme. È inutile che lo chiamiamo, sono già ai 54, quindi vuol dire che stamattina la sigla la farai partire tu. Ormai sei diventato tu anche un nuovo membro del...
1: Ormai faccio parte di voi.
0: Certo, ormai si fa parte di noi. Bene, allora io ti do come al solito il tempo di contare fino a 3. Quando vuoi dici, facciamo partire la sigla. Allora vai pure.
1: 3, 2, 1, vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora auguriamo a tutti il buon Ferragosto. Salutiamo Eleonora, vero?
1: Che così, certo.
4: Che senti... Auguri Giuseppe.
0: Ah, ma allora era qui. Allora...
1: Sì, stava dormendo.
0: Io pensavo che dovevamo chiamarla. Vabbè, era qui allora. Io pensavo che dovevamo chiamarla.
1: Stiamo insieme oggi.
0: Va bene. Un applauso. Allora, buon Ferragosto.
1: Ancora auguri di buon Ferragosto a tutto lo staff.
0: Ecco. E buon tutto, ragazzi. Salutiamo anche Marco. Un applauso a Marco che dorme, quindi.
1: Applauso a Marco.
0: Bene, a risentirci. Ciao ragazzi. Ciao.
1: Ciao, auguri ancora.
0: Grazie ragazzi, a presto. Grazie.
5: WhatsApp, torna alle chat. 57 chat nolette. Pulsante.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

anch'io. Apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

strada è così strano, sembra quasi domenica. Motorini truccati, mi ricordo le frasi che dicevi, me ne vado in America, c'è un semaforo rosso.

ragazzini per strada, a giocare ai soldati, a rubare i miliardi per comprarci i gelati, scavalcare le reti, ignorare i divieti, inseguire Gesù con lo skate per fuggire dai preti.

0: Grazie.
1: Questa casa non mi piace più. Come quel quadro tuo.

Und seit November 1993

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.
2: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.

0: più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.
2: È un po' di...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e Di Napoleone.

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. È lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: Vanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
2: 6.
3: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente. L'estate e Summer Funk.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra, è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli. Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa,

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: Pronto? Pronto? Sì, no, mio marito è. Ah, niente. Allora casomai mi fa sapere, va bene. Va bene, grazie. Grazie.
1: Maria Santa, neanche i carabinieri, non so niente. Cosa faccio adesso? Dove si andate là?
0: E mi ha detto, vado fuori a fare cena della classe. Sì, sì, ma adesso ho tolto il telefono, non so mai... Ho appena tolto 10 giosse. Adesso che ne tolgo altre 10 per forza, aspetta. Cosa faccio adesso? Siamo in ospedale, diciamo, aspetta. Possibile? Cosa zio qua? Che non esce? 0, 4, 1. Aspetta che non voglio anche io c'hai. Anche qua. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, mi scusa. Sì, volevo sapere. Pronto?
2: Voglio una vita!
0: Ma già siamo tanti quasi! No, fa niente!
2: Voglio una vita!
0: No, niente, come
2: non
0: Maria Santa! Maria, che sta?
2: Voglio una vita! Che se ne frega!
3: Sita!
0: Anche zitta, dice! Meglio vai a questa casita, perché se no non so cosa che dico, va!
3: Tuo uomo è tornato, zitta!
0: Sì, guarda, è proprio meglio che sta cassita, guarda. Non si può sapere dove si sta.
3: In ginocchio.
0: Anche in ginocchio. Possibile, Sergio. Ho telefonato a carabinieri, ospedali. Ti ho detto, vado a fare la cena della classe. Come si dai in questa cena della classe, mi adesso? Non ti capisci che sono stato in pensiero tutta la sera?
3: Sono stato, donna, a toccare con mano le meraviglie della vita.
0: Guarda, guarda. Senti, quanto sei che ti ha bevuto? Quanto sei che ti ha bevuto?
3: Ma il nettare di Bacco, donna, mi ha fatto scoprire il profumo del peccato!
0: Maria Santa! Da dove sei che sei da fuori che mutandine? Dimmi, dove che ti sei sta?
3: E finalmente...
0: Guarda!
3: E finalmente... Maria Santa! Ho aperto gli occhi! Capito, amore?
0: Stammi un tam, perché ora non ti segna. Ti sei indegno.
3: Ma vieni qua che ti veda. Che brutta che ti sei.
0: Guarda che... Siamo per... Maria Santa, il mio Inta.
3: Ma che gusto che te ho vinta, veggia!
0: Ma allora, siamo perdi, ora, senti.
3: Veggia,

0: già sapere perché non ti sta neanche in pieno, ti stava. Oh.
1: Stupisci, donna.
0: Allora, facciamo perdere, va, sai cosa faccio adesso? Vado in camera e mi siedo a chiave, va, e che ne parliamo domani mattina, forse che ne parliamo domani mattina, va.
1: Oggi, donna, ribellarti al tuo sovrano.
0: Che sovrano, Maria, si arriva a casa Carlo d'Inghilterra stasera, sa?
1: Donna, ti avviso, oggi 14 maggio, la mia vita è cambiata così. Ricordati, donna, un'altra vita, un altro amore ti darò, un'altra vita, un'altra...

0: Dai che andiamo, dai che andiamo, forse! Dai che andiamo!
1: Capitano! E guarda cosa è successo in cabina!
0: E ti ha dato una castagna!
1: E guarda, capitano, c'era uno in cabina che ha detto non pago il biglietto, non voglio multe, non ho paura di nessuno! E mi ha tirato un pugno, mi ha tirato!
0: Non c'ho!
1: Ma fa un male! Ma tu che c'hai, capitano? Ma mica che faccio le multa adesso, è salata!
0: Cici, ma mi meraviglio di te!
1: Ma che aggressione questa, aggressione!
0: Cici, ti metti a mavi, ti sa che io non mi tiro mai indietro quando bisogna fare a pugni, no?
1: No, capitano! Ma vuol dire che vuoi che fare anche col mondo della box?
0: Cici, ma a un livello, che non ti credi che sia...
1: No, no, capitano, mi conti, dai, mi conti!
0: Ma è fatto sta che chi ha volta, no? Stallone!
1: No, Silvestre Stallone!
0: E lavoravi in azienda con noi altri?
1: No, capitano, in azienda con gli altri, Stallone, alla CTV!
0: E ciò!
1: Non posso credere,
0: e fare manco a Cici!
1: E magari c'era ai fondamenti 9 col turno di notte che annettavo i puntini!
0: Allora ti assaggia?
1: No, e capitano, sai che mi pare impossibile, Silvestre Stallone che nettava il pontino.
0: E finché il nettava,
1: diceva
0: sempre. E se mi venisse un'idea da fare un film da
1: in
0: America?
1: Sì, in America.
0: E se mi venisse l'idea di andare a Hollywood?
1: No, ma dimmi che l'idea di fare Rocky che ha data io, capitano, magari.
0: Cici, mica volta, non c'ero campione del mondo del pugilato del dopo euro dell'azienda.
1: Addirittura.
0: Se motrio navigarti già bei bei sul tratto
1: Santa Marta Giudecca,
0: arriva una comunicazione via radio.
1: Una comunicazione da centrale.
0: Certo, Nino, Apollo Creed.
1: Dai, Apollo Creed, quello del famoso film dei Rocky.
0: Apollo Creed vuole fare un incontro, no, con te. Metti in quaglio la sua corona, no, di pesi massimi il 25 dicembre.
1: Dove?
0: A Las Vegas.
1: E ho accettato.
0: Ho goditocio, se vede fiori che sto a Polo vuol zappare e arrivare.
1: E ha cominciato l'allenamento.
0: No, prima sono andato a comprarmi un can.
1: Un boxer.
0: Se lo chiama Pirillo.
1: E dopo due tartarughe.
0: Se una lo chiama da tarta.
1: E sta tartaruga. Ma c'è proprio come il film.
0: E ho detto no.
1: E dopo con l'allenamento.
0: Sveglia alle 4 di mattina, ti
1: alle 4 di mattina.
0: Frigo, così. Gesù, vuovi crui, via.
1: La faccia di questi eroi, oh, capitano. Oh, e per avere agilità sul ring.
0: Guido Marinda fa. Mino, prova a zappare sta gallina.
1: Una gallina? Ma perché è difficile zappare la gallina? È difficile, no? Ho capito, capitano, per fare addominali come ha fatto?
0: Mi mettevo così, ti sa.
1: Oh. E intanto papà, finché si tirava su e tirava il pugno sulla panza.
0: Uno, una, due, tre.
1: Capitano, e dopo?
0: Sei.
1: Magari ha fatto anche corsa con tutti i putai che correva Drio.
0: Ah, esatto, no?
1: E magari se n'è anche a sola della scalinata.
0: Ah, no, sola del campanile San Marco.
1: Del campanile San Marco, no, addirittura.
0: Corriva in alto così, Adrio!
1: Come Adrio?
0: Adrio!
1: Capitano, e guarda che c'era Adriana sul film.
0: No, Stallone dopo che ha fatto Adriana. Ma lui così, Adrio! Che sei il nome della motonave che ce l'hai di andare addosso del feribotto.
1: Ah, ho capito!
0: Adrio, sta attento, spostati, no!
1: Ma insomma, è a fine! Lo ha vinto sto incontro valevole per la corona di pesi massimi, sì o no?
0: Cici, te dirò che... Cioè, non mi ricordo perché si è passato tanto tempo, no? Dica, amici, in compenso, Stallone, tu hai sentito sta storia qua? Il fa, Nino, ciao,
1: vado via! Ciao, via!
0: E se andai in America a fare skate alla più grana con i figli.
1: Con l'idea sua!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi e bassi

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conad.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far scoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
0: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17, un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65, Blu, Dabadidobodò, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamos!

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

entusiasmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13, dalla Svizzera con furore il disc jockey Yves Le Rock nel 2008 di

arrivata adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11, vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht. In questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo. Da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams. Era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart agosto 2026.

troppo o molto caldo? Ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore! Number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale! Number 10, Show Me Love.

0: torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Siamo arrivati così al numero 8, altra proposta anni 90, un celebre riff e un ritornello che sono stati campionati tantissime volte, ma l'originale è sempre stata l'originale. Un suono davvero speciale per Crystal Waters e Gypsy Woman.

signori, arriva la number 7 in questa estate crazy exclusive dance chart. 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo per una hit che fece ballare l'Europa e gli States. Scritto da Melody Thornton per i tedeschi La Bush. Alla numero 7, vi

Number 6, altro riempipista storico della dance con Corona. Olga De Sousa era la modella brasiliana che faceva girare la testa a tutta la carovana. La voce di Corona era di Jenny B. Il ritmo della notte è la exclusive, The Rhythm of the Night.

live arriva il famosissimo rapper Ice MC, intrecciato alla bravissima Alexia. La song è Think About The Way. Fu anche colonna sonora del film Trainspotting del 1996. Chi non la ricorda? Uff! Numero 5.

4 con Molly Molella, la storia della dance diventa più movimentata, accattivante e bella. Ecco l'inno sportivo più usato negli stadi di tutto il mondo. Free from desire, dalla carica anche al più vagabondo. Numero 4.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.